0: Vara e în toi, pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ladies and gentlemen, this is Eco FM. Hit music.